Siamo colonne di fedeltà, di fedeltà, di fedeltà. Ma piccio il vento con Cicinato, intimidato, cade le fa, cade le fa, cade le fa. Non ti conto le brutte, son sodi quasi tutte.

0: Questo signor soldato porti rispetto, questo fusto corpo del diavolo, la creanza gli insegnerà. Signor giudizio, per carità.
1: Brutto scimmiato!
2: Pippo malato! Zitto, dottore, voglio gridare, fermo signore!

0: pénate. La pétrole est presque quoi? La pétrole.
1: Mi signor mi ha maltrattato, sì signor, sì signor, sì signor mi ha maltrattato.
2: Il governo mi signor, questo è chiesto maltrattato,
1: sì signor, sì signor, questo è chiesto maltrattato.
2: Il governo mi signor, questo è chiesto maltrattato,
1: sì signor, questo è chiesto maltrattato.
2: Sì signor,
1: sì signor,
2: sì signor, questo è chiesto maltrattato.

0: bene. Si, ci, bene, so.
1: Bravo, il cameriere, ha sempre gran trovate.
0: Si muscherebbe in Spagna 50 bastoni.

giorno. Donna Rosaura m'ha mandato a chiamare. Oh cara, dimmi, l'era tua, come io, a su tavolin, che la mangiava. E fra i pianti e sospiri, e beh, ma vadai senza te gestir com'ea, tutto d'accordo, tutto. Beh, essendo sul dessert, l'ha preso un biscottin, giusto sul disegno di questo, e facendo soppeta in un liquore alquanto tetro, come sto caffè. E magnandolo delicatamente, in sta graziosa maniera, la disse.

fatica a crederlo. Se fosse una nottambula che m'ha pigliato in giro, ed io l'ho amata subito.

0: sparto al fuoco.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: L'arcano custodire.
1: Son sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Buona mano.
3: Questo